0: Connect to Europe. This is EU Radio.
1: This is EU Radio.
2: Oppa, oppa la, maika mie kazala.
3: Oppa, oppa la,
2: maika mie kazala.
3: Oppa, oppa la,
2: maika mie kazala.
3: Oppa, oppa.

come Vince e Mia, come Bonnie e Clyde, come Mickey e Mallory, ma pure come me.